0: is radio. Radio.
1: 7-7-7.
2: Colombia brings the beat back. Colombia brings the beat back.
3: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.